fa tsy afaka amlona raha mbola mila vola tsy mila miangolangola fa ny fiainana tsy mora.

Nel presidente della Repubblica fai fare un freno a un tondo, un tani, se ne fate canto. Nel mille au, faccio con i politici. Non è suo quanto andasano di avere lui in politica. Nel già con volume in linda, viene in piasca in economica, mi fanno solo un blocco, arno fa penarona, in linda, un valore si manda di arno. Mi ha narevo a Monzi, mi ha narevo a Pilaminana, si ampareta. Governamente, si mano politica, gli era in armile si tecnicianna, ma tanto. Il sagacchietto, volume in linda, viene firaisce a Pirenen. Prima la gas, matchiai, aria più au, a più vindai, mi firenenzica, a un'altra, a Palina, si mi fa la iena buon volo.